0: kitio yuto ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: amwe enchangolo emesandi tumurere
0: nikitu minduado lichomati niki utaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: eremayam Yashe online ni nguni lang le Mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan to lo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok te nyaro lo moni liyune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori are Mayen FM ewangan olo shol
4: osinkolio lesa teatro Mayen FM

Lelo sirwa sapo go leng tolo shondo lo sa en lol kiloroka en komono erema fest 2026. Kitin wele sirwa leng komono ndari gini to moni uni obo ola pa leiseta. Meraba gini ndari gini ungan ola pa liyo udom. Nkolo ngi ungan na ibele genye nkishu ino. Emo esere mare en komono tene benki tengeno osirat le bibilia. Iro lariko nile kanisa. Olasa nile biashara. En lelero ashor mare pokin. Osirwele limi uniki giro. Wore Rema Fest 2026 naitum live te K24 TV tenebo K24 Plus your hookup le duty entertainment etumo K24 Plus te Android TV or Apple TV netumo yu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomo ni uniyake kiyake Safaricom.